0: messo in polvo il mio grotto in un albergo alle porte del centro storico gestito da un cittadino albanese.
1: Almeno in Spagna lo stiamo bastante meno. Son gruppos de crimen organizado de origen marroquí y argelino che controllan il traffico de hachís.
2: Una vasta operazione policiera menata in 5 paesi europei nel milieu dei stupefiants
3: ciblé plusieurs clans de la mafia albanese.
4: Marquis.